Sappia, qui dalla scorta ultima i condannati. Il tempo passa, sai, quale oscura ora laggiù si compia.

via! Qui dalla scorta ultima i condannati! Il tempo passa! Sai, quale oscura ora laggiù si compia!